0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Déco.
3: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
4: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Puoi dirlo forte, sotto fresco Déco.
4: Déco, la tua scelta quotidiana.
5: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
2: Con il Black Friday d'estate di

0: 199 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699 euro e 99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Napoli da Fabio Dallio di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna della stabilità sulla Campania, sempre per effetto del vasto campo anticiclonico che domina la scena del Mediterraneo e dell'Europa occidentale. Con un'intensa ondata di calore tra Spagna e Francia, ma anche sul nord Italia, mentre in Campania le temperature saranno comunque elevate, ma il caldo sarà un po' più accettabile. Valori massimi comunque compresi tra 34-35 gradi sull'entroterra, fino a 28-30 gradi lungo la costa, con un po' di afa. Per maggiori dettagli continuate a seguirci sulla app gratuita di Trebi Meteo.

0: sulla strada con te. E il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti. E ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: perdere questa occasione. Ammirati Store, a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: po' se vorreste tornare giovani. Stai lamentando?
1: Stai facendo? Non ho capito.
0: Ma io parlo e tu fai.
1: Io non ce l'ho con te.
0: Rantoli mentre parlo. Che succede?
1: Non ce l'ho con te.
0: E con chi ce l'hai?
1: Mi siete socia. Fa capre.
0: Va bene,
1: guarda compagno nostro, come sta accedendo, rossa, capisci?
0: Carlo il ciclista sta al santuario di Montevergine.
1: Ma gira un mondo con questa bicicletta, eh?
0: Sì, che poi dice me lo farei anch'io il trattamento. Carlo, più giovane di te ci sta.
1: Più giovane di Carlo.
0: Cioè, sta tua, Carlo, aiuto, mamma mia, quanto è bello. Va bene, ciao Rosario e Marco, ma la vera notizia è che il castello delle Cerimione ha chiuso per sempre i battenti. Sì, ne abbiamo già parlato, poi è stata confermata.
1: È inevitabile.
0: Esatto, e gli eventi programmati che sarebbero arrivati dopo la chiusura sono stati smistati in altre location. Altri messaggi, un po' come la centralina OBD delle auto, si collegano e spengono le spie, ma non mi convince.
2: Giovanili, sono come Rosario, facciamo l'insalata, mi contorno attorno. Ciao,
1: amamoli con mia salsiccia attaccata.

0: attaccata, mamma, ci hanno attaccato, mi sa che ci hanno appennere, ci hanno massaccato, che mi è presunto, come è presunto, ci hanno appennere sotto, allora mamma dice seccate, che hai con me,
1: mamma mia.
0: Con mio capo culo, bravo.
1: Noi siamo alle torture, siamo arrivati, ma che succede?
0: Morto, morto.
1: Morto però, va bene. Io vi ascolto anche al mare.
0: Oh, che bello, guarda come stai bene.
1: Sì, bello, aspetta, dov'è qua?
0: Spiaggia libera, no?
1: Sembrerebbe proprio di sì, invece. C'ha un che di familiare, ma facci sapere dove sei, amico nostro. Scusa Santiago, ma papà Stefano oggi ha fatto festa a Antonio.
0: Non sono Stefano De Martì, ci assomiglia, ma non sono io.
1: Ci assomiglia.
0: Ma come ci ha fatto?
1: Giosuè ci manda un video di donne belle, va bene, grazie Giosuè. Sono Amedeo, volevo salutare Stefano. Stefano, ricambia il saluto da Amedeo.
0: Non sono Stefano, signori 081 546 6873, prego, se volete telefonare il telefono è libero. Pronto? Ma se non mi sbaglio è qualche parente.
2: Buongiorno,
0: ehi caro, ciao.
1: Sasa, come stai?
0: Sasa, sì.
2: Tutto a posto, aiuto che ha figlio frigori.
0: Ah, sei scazzato, quanto è pavato?
2: 600 euro.
0: Di certo marche che era assai 600 euro. Minimo.
2: E che da cazzo frigo bar,
0: ma. Ah, una porta. Ma di un frigorifero a una porta.
1: Vabbè, ma parlavano di frigoriferi da 1200
0: euro. Io tengo 4 porte, tengo un frigorifero a 4 porti, tengo.
1: E chi ha fatto
0: il
1: 4?
0: Stefano! E siamo
1: soli e Mugello. E magari è sempre pieno tra le altre cose.
0: Sempre pieno.
1: È incredibile. Più spazio hai, è sempre così.
0: E siamo a dite, non mangiamo.
1: Cioè, tu c'hai una stanza dedicata al frigorifero, praticamente.
0: A cucina, bravo.
1: No, proprio a parte.
0: Nella stanza di tu.
1: No, dico, ti serve un'altra stanza, ti serve solo per il frigorifero, ti serve.
0: No.
1: Se lo metti in cucina non c'è lo spazio per sederti a tavola poi dopo. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
0: Pronto, buongiorno, dica. Questo è un simbolo massonico, sì.
3: Pronto?
0: Dimmi. Ciao. Sì, vai.
3: Non mi sento, mi sentite?
0: Io ti sento, tu mi sei.
3: Ah, ciao Rosa,
0: vai.
3: Buongiorno a te, buon fine settimana. Ma
0: pure
3: tu
0: a te.
3: Ci fossimo, Stefano De Martino.
0: No, non so Stefano, ci assomiglio, ma non sono Stefano.
3: No, ci assomiglio a Stefano De Martino. E io fossi chi l'ha fatto Titanic, come si chiama?
0: Leonardo DiCaprio.
3: Bravo, Leonardo DiCaprio.
0: È più bello Stefano De Martino.
3: Una domanda, ragazzi, sto andando a mare, no? Mo prendo l'uscita di Ponte Corvo, ma ragazzi, se senti più quale avrei questo.
0: Metti l'app, metti
1: l'app sul telefono.
0: Metti l'app sul telefono.
3: E non tengo i soldi.
0: Qua soldi è gratis.
3: L'app è gratis,
0: no, no, devi collegare
1: internet sul cellulare, certo.
0: La colleghi via Bluetooth con il tuo sistema.
1: No, penso che lui non abbia
3: capito, non so i dati per collegarmi, questa è la cosa.
0: Ah, non tiene proprio il dato col tuo telefono.
1: Cioè, c'hai la ricarica di 5 euro come si faceva una volta dal tabaccaio.
3: Ma pago come si faceva una volta telefonata, da ricordo.
0: Ah, yamba belli,
1: sei rimasto fuori dal mondo, amico mio. Dopo richiamami, ti do un paio di consigli.
0: Lo regalano.
1: Allora, l'amico che sta al mare, ecco perché aveva un che di familiare. Si trova a Praia a Mare e avevo riconosciuto sul fondo l'isola di Dino, bellissima tra le altre cose. E lui pensa, sta lì che oggi fa 5 km e domani 3 km di gara di nuoto.
0: Ah,
1: e la spiaggia è rigorosamente libera. Bellissimo.
0: È nuotatore.
1: Che bel mare che c'è lì.
0: E
1: a Praia.
0: Già si sungono un po' caro, un tank per a nuotare così mi stanca. Cioè, metto per andare, sennò non mantenga a casa.
1: Lui invece fa 5 km ad andare, sì. E viaggia così. Allora, ragazzi, Rosario è uguale a Victor della serie From Marco da Torre del Greco. Tu somigli a
0: È un bell'uomo. Victor, scrivi Victor, serie Perché? From. Scrivi Victor.
1: Con la V o con la doppia V?
0: Con la V, Victor.
1: Serie From. Momento, stai calmo.
0: Bell'uomo.
1: Assolutamente no.
0: Com'è brutto?
1: È brutto come voi.
0: Com'è brutto?
1: E guarda questo. Si chiama Victor Kavanaugh. Sta tutto scavato, guarda.
0: Interessa, chissà chi
1: assolutamente
0: soldi,
1: no.
0: Chi te la faccio dei soldi, chi
1: ma non mi sembra proprio
0: la faccio conto correndo te. Vabbè.
1: È interpretato da Scott McCord, quindi somiglieresti a Scott McCord.
0: Vabbè. Signor McCord, non McCord.
1: Tu sembra. Ma chi ne tu? In questa foto già un po' più carino, per esempio.
0: Ma dai,
1: foto, foto da album.
0: Pronto.
3: Pronto.
0: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, Luca.
0: Ciao bello, ciao.
1: Ciao caro.
3: Rosa, ti posso dire una cosa, Rosa?
0: Dici.
3: Chissà voi fottere a te, Rosario Verde, mo su...
0: Ma falli parlare. Ma falli parlare.
3: Ma io non lo dici che ha fatto la pubblicità del salame.
0: Hai fatto la pubblicità del salame?
1: Ma magari, amico mio.
0: No,
1: ma magari.
0: Non la fai.
3: Rosa, vattene a vedere, non puoi cinque fa spizza.
0: Come si chiama? È un tale qua la is
1: Salamini Beretta.
0: Marco, Marco me la chiù un raggio, lui che faceva, hai mai mangiato un raggio, ricordi?
3: No, no.
0: Te lo ricordi, anni 80, hai mai provato un raggio?
1: Ragazzi, io vi consiglio di non drogarvi e di non bere prima di guardare la TV, perché vedete cose che non esistono.
0: Vabbè,
1: gli allucinogeni fanno male, io ve lo dico. Questo non ti fa restare giovane, Luigi, purtroppo da Mantova, sta in piscina Luigi.
0: Bene,
1: non male,
0: sì.
1: Non male, comunque prendere il sole, la vitamina D fa sempre bene. Chiudiamo questa nostra prima ora, ragazzi, ovviamente resteremo insieme fino alle 13, state con noi.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Un tragico incidente stradale costato la vita ad un 15enne salernitano. Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a Salerno, lungo Corso Garibaldi. Il giovane viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un ragazzo maggiorenne. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote ha impattato contro un'autovettura. I due giovani sono stati trasportati d'urgenza in ospedale a Salerno. Per il 15enne non c'è stato nulla da fare. L'altro ferito invece è ricoverato in prognosi riservata, sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato. Ancora la cronaca, un ingente quantitativo di cocaina è stato sequestrato ieri sera dalla Polizia di Stato nel porto di Casamicciola Terme sull'isola di Ischia nell'ambito di un'operazione antidroga. Secondo le prime informazioni, gli agenti hanno rinvenuto 1138 grammi della sostanza stupefacente nel corso di un controllo effettuato allo sbarco di un traghetto proveniente da Pozzuoli. La sostanza era contenuta in un pacco trasportato dall'uomo, che è stato immediatamente bloccato e arrestato. Ancora cronaca, si è presentato sul luogo di lavoro dell'ex compagna tentando di avvicinarla. La donna in forte stato di agitazione ha raccontato alla Polizia di Stato le presunte aggressioni subite nei giorni precedenti. Gli agenti hanno rintracciato poco dopo il 39enne a Portici e lo hanno arrestato con le accuse di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'inizio della prossima settimana potrebbe coincidere con l'ufficialità di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli. Per lui contratto da 3 anni, proprio come per il suo predecessore Antonio Conte. Ieri intanto delusione mondiale per Scott McTominay e la sua Scozia, sconfitti per 1-0 dal Marocco e ad un passo dall'eliminazione dal mondiale con un solo punto conquistato in 2 partite. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, linea al meteo.
5: Kiss Napoli meteo.
7: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trabimeteo. Sole protagonista nelle prossime ore in Campania, con solo innocue velature di passaggio. Caldo che sarà davvero intenso nelle zone interne, con anche punte di 35-36 gradi, qualche grado in meno invece sulle coste. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi il sole continuerà ad essere il protagonista anche per la giornata di domani, ma con minime che saranno davvero molto miti. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a scaricare l'app di 3B Meteo.

0: batteria Sano Kiss, sempre con lui Rosario Verde,
1: sempre con lui Marco Pesacane,
0: grazie all'inestimabile, all'incomparabile, al meraviglioso Simone Zaccaria.
1: Non ha più senso a dire incomparabile vicino alla persona, cioè se dici che quello è incomparabile, incommensurabile, non ha più senso questo termine.
0: Beh, lui,
1: cioè,
0: vedi, ti ha stolto il microfono perché ha ragione, perché lui è incommensurabile.
1: Ma fa così, poi parlo tu con l'editore, che non mai chiuso il microfono.
0: Ha preso il telefono e l'ha lanciato con un gesto di stizza, Zaccaria. Sì, sta per diventare
1: subito
0: violento.
1: L'ha aperto, hai visto come ha fatto? sei la figura, non diciamo di cosa.
0: Vabbè,
1: allora. Ma ci pensi, parla con Zaccaria, proprio è l'umiliazione totale. Cioè, come alla mente che dice.
0: Stamattina a casa a vedere voi con il nuovo Maurizio Costanzo. Un saluto da Peppe e dal piccolo Ciro di Arzano. Siete bravissimi.
1: Guarda chi ci vuole, guarda là.
0: Sì, ci ha mandato questa foto. Questo bimbo bello stravaccato sulla sua sediolina.
1: Bello, con biberon all'alzo come su questa bottiglia di vino. Guarda,
0: bello, bellissimo.
1: Va bene.
0: C'ha anche un quaderno come se fosse il quotidiano, come se stesse leggendo il giornale.
1: Allora, parliamo di una cosa che farà prossimamente il mio collega Marco Pesacane. Mercoledì Marco si sposa. Applausi, applausi. Anzi, già si è scusato, però insomma, convoliamo a nozze in maniera ufficiale, convoliamo a nozze in maniera ufficiale. Allora, non so se lo sapevi, i giovanissimi pazzi per il sì, la generazione Z. Generazione Z è quella che va dal 97 al 2012, chi è nato dal 97 al 2012 ha superato quelli là che sono i millennials, che sono dall'81 al 96.
0: Io sono un millennials.
1: E tu, a gente come te non si sposa più in chiesa, infatti.
0: Infatti.
1: Non si sposano più in chiesa, mentre c'è la giovane generazione Z che dal 97 al 2012 che se convolano a nozze convolano in chiesa. Voi direte: ma perché sono cattolici? No. Perché ci credono in Dio? No. Lo fanno soltanto per un fatto estetico. Sai, avere la chiesa fatta in pietra, le volte fatte così, le vetrate tutte colorate, è più per un fatto estetico che per un fatto religioso. Io già ho il sospetto che lo facciamo noi da decenni. Che ci sposiamo e facciamo comunione, ci sposiamo a chiesa non perché crediamo, ma perché amma sfugà.
0: Vabbè, però è un cambio di tendenza, perché negli ultimi anni avevamo raccontato che sono meno le persone che si sposano in chiesa, mentre invece queste nuove generazioni ci in un modo o nell'altro si sono riavvicinate alla struttura.
1: È perché la tua generazione, che è quella là che va dall'81 al dopo, insomma, sono più coerenti. Dici: non sono cattolico, non sono praticante, non mi sposo in chiesa.
0: Certo.
1: No, mentre loro lo fanno solo per un fatto estetico, quello che si è sempre fatto, secondo me, che gente che non sa mai letto, non sa mai disse una messa, non va a domenica a chiesa, non sa neanche con un uomo o papa, però si va a sposare in chiesa, ma non perché si sposa in chiesa, ma perché ma già metto il CD bianco, ma già fa a Navarra, papà mi ha chiamato a portare vicino a Kiel, i fiori, cosa, sa da spendere 1.000 euro solo i fiori in da chiesa, queste cose qua, o macchinone che ti viene a picchiare
0: a compagna. Quando tu ti sposi in chiesa, no?
1: Secondo me non capisci neanche quello che sta dicendo Preva dell'Angoppo quando fa l'omelia.
0: Vabbè, però aspetta, non è che tu entri in una chiesa e ti sposi, cioè no. Loro ti fanno il percorso prematrimoniale, fanno tutta una serie di cose che teoricamente ti dovrebbero spiegare e riavvicinare a quella realtà.
1: Molto
0: là.
1: Teoricamente, hai detto bene teoricamente.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora mia moglie vuole fare tanti auguri a Pisacane che si sposa. Auguri.
1: Esatto.
0: Tu no.
1: In verità lui già si è sposato l'altro giorno, mo faremo questa cosa, faremo questa cosa mercoledì.
0: No, tu non fai niente, tu sei invitato.
1: Celebro io.
0: No,
1: hai chiamato un altro.
0: Sì.
1: C'è un ufficiale.
0: Certo.
1: C'è ufficiale, va bene.
0: Più ufficiale di quello, non c'è niente.
1: Non c'è ufficiale. E comunque la generazione Z. Fede! Ci pensi? Ci vuoi cos'è in quel sacro santo?
0: Sì, quello sì, sicuramente.
1: E Gesù porta tutti a mangiare.
0: Ma possiamo fare
1: la mazzetta a chi la macchina, la carrozza,
0: ma se vuoi potremmo.
1: Si alzò giù del disse: fino a 30 denari a disposizione. E tutti lo guardarono storto. Parola di fede.
0: Però potremmo fare una cosa: potremmo rifare un controrito simbolico durante la cena.
1: Parola del Signore, che io pavo parcheggio. Scambiato un segno di pace. E niente, e questo
3: è incluso nel prezzo, per fortuna.
1: E questo è, comunque volevo dire alla generazione Z, lo facciamo noi a Napoli da una vita, insomma, al sud, che ci sposiamo in chiesa, secondo me non per fede, ma per un fatto cammascio siete 4.000 euro 6.000 euro.
0: Però non, non ti voglio contraddire, però sì, adesso no, nel senso che in realtà forse proprio al sud conserviamo una buona fetta di persone che si sposano in chiesa proprio perché vogliono sposarsi in chiesa.
1: Sì, ma non per vocazione, perché tu credi a Dio. Cioè...
0: Fidati, ci sono molte coppie che sono più credenti di quello che... Ne ho avuto modo di conoscerne alcune.
1: Vabbè, mi fido di te. Quindi si va a sposare in chiesa chi veramente crede in Dio. Pronto?
4: Buongiorno, ma potresti organizzare una sfidata con Pino Mauro al tuo matrimonio?
1: No, cioè, ma è di, come
0: ti... abbiamo già sistemato tutto.
1: Siamo a un alto livello qua. Col cave davano i Pat Metini, davano i Bono.
0: C'è una sorpresa per Rosario, gliela dico ora, tanto perché prima o poi uscirà.
1: E Coccinello? No. Quelle due che dicono la tomba, no, la scussumata.
0: Ti prego, no, no,
1: la tomba la scussumata.
0: Ti prego, no. Però verrà Mauro Nardi. Mauro Nardi ci
1: Guarda,
0: sarà.
1: Che non può venisse mai a tutti. A voi ci pigliate i fam, quanti ci dai?
0: Vedi.
1: Soldi,
0: lo so, solo tu puoi chiamarlo, solo tu.
1: Va bene, andiamo con un pizzico di musica.
0: Ah, pensavo che mi
1: soffiesse. Oggi siamo proprio la Russia, dall'età tu prima e le Serebro poi. Oggi siamo da quel lato lì con la musica. Va bene, c'è Mauro.

0: Ora si ritorna in chiesa per i matrimoni dopo che c'era stata una certa flessione, no, dei matrimoni in generale, ma poi soprattutto di quelli religiosi.
1: La particolarità lo fanno per location, non per fede, capito? Qual è, sì, la particolarità, capito? Della generazione Z. Però come dici tu, prima si andava per fede, perché chi si andava a sposare in chiesa lo faceva perché insomma credeva in quello che fa. Ma io nutro dei dubbi, uno che non va mai a chiesa. Gente che è trasferita in chiesa solo quando si è fatto il battesimo, ma come non è quando si è sposato, no?
0: I sacramenti ce li hai.
1: No? In chiesa sono entrato 3 volte: uno perché mi hanno portato per il battesimo, l'altro perché mi hanno portato per la comunione, e poi quando mi sono sposato, perché i miei suoceri volevano così, se no mi sarei manco sposato io in chiesa, però l'ho dovuto fare. Come fa?
0: Allora, Rosama, prima del matrimonio, come addio al celibato. Ah no, nel mio dice l'ingroppamento. No ragazzi, troppo tardi ormai, troppo tardi. Ho fatto un addio celibato.
1: Non lo vuole fare, non lo vuole.
0: Ho un addio celibato stupendo.
1: Lì la mattina, mercoledì, sarà qua, cioè sarà in onda. Ho detto. Facciamo un'ingroppatina così, giusto, no, per l'ultima ingroppatina.
0: Niente. Che è l'ultima? Non c'è mai stata, che è ultima di
1: non
0: che?
1: Lo vogliamo dire.
0: Ma assolutamente no, diciamo una bugia.
1: Lo celiamo.
0: Ma non è che celiamo.
1: Non lo diciamo, non c'è stata. Non c'è stata.
0: Ma non c'è niente da dire.
1: Perché dobbiamo dire?
0: Ma non millantare cose che millanti.
1: Ma non esiste proprio.
0: Millantatore. Marco, buongiorno. Come mai ieri non sei più potuto venire al concerto di Pezzali e cosa ti sei perso? Un abbraccio forte a te, Rosario. E dopo la tragedia, per tornare per auto presa dal carro attrezzi, Putin minala. Allora, Massimiliano, hanno preso l'auto ieri. Dove l'avevi parcheggiato? No, purtroppo non siamo potuti più andare perché
1: al Maradona.
0: Siamo persi purtroppo il concerto perché.
1: Vabbè, ma la metropolitana erano tutte aperte la notte, no? Penso per tornare.
0: No, questo
1: indietro.
0: Non lo so. Massimiliano è andato con la macchina, ma
1: il comune di Napoli, quando ci sono questi eventi, mette a disposizione tutti i mezzi. Insomma, non c'è neanche bisogno di prendere la macchina, però. Poi ci sono tutti i parcheggi.
0: Ma non ho capito, scusami, se vuoi fare una critica, falla come si deve. Cioè,
1: scusami,
0: non te ne andare per Vicariello.
1: No, se ci sono 40-50.000 persone che vanno a fuori grotta, il comune non lo sa. E quindi organizza la cosa, non prendete le macchine, prendete i mezzi che ci sono, capito?
0: Marco, augurissime a te, ma vogliamo sapere quanto ti ha messo nella busta Rosario. E poi vi farò sapere, che vi devo dire, ragazzi.
1: Vabbè, io ci vado da solo, ho pensato che la 50 euro, insomma.
0: Ma non ti preoccupare, sei mio ospite. La cosa bella è, vedi come i nostri ascoltatori già sanno tutto. Rosà, ma ho metto 1.000 euro
1: minimo, ragazzi.
0: Ragazzi,
1: 2.000 ci metto.
0: Ho il log, è arrivato Marco Sposacane. Buongiorno caro, anche a te, ciao. Pronto?
1: Pronto.
2: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao, a te, caro. Ciao.
2: Allora, io ieri ho partecipato al concerto al Maradona.
1: Ah, sì, sì.
0: Gianni d'oro del grande Real, stavi là.
2: Esatto. Io, diciamo che ieri mi sono, non dico anticipato, però come faccio per le partite...
0: Metti un pochino meglio il telefono, ti sentiamo un po' male.
2: Ho detto, per come faccio con le partite di calcio, mi sono anticipato, sono arrivato là verso le 19.30.
1: Sì.
2: Non c'era traffico, ho trovato subito posto sulle strisce proprio di fronte al Maradona, sono entrato nei distinti superiori, alla penultima canzone ho salutato e me ne sono uscito, non ho fatto un minuto di traffico. Io qualcosa volevo dire, che bisogna anche, diciamo, tra virgolette, sapesse organizzare, perché arrivare all'ultimo minuto, voler trovare il posto, voler trovare subito il parcheggio è quasi impossibile. Vi lascio una buona domenica, un buon lavoro.
1: Grazie pure a te, grazie fratello.
0: Ciao caro, ciao. Ragazzi, anche io oggi mi faccio un bel bagno di sudore tra cucina e pizzeria. Voglio morire, aiuto. No, pensa. Allora, pensa che con il tuo sacrificio in pizzeria a sfornare le pizze fai tanto bene a chi è venuto a mangiare da te. Quindi mi raccomando, soffri consapevolmente di questa cosa. C'è qualcuno in linea? Pronto, è una frase che aiuta a motivazione.
1: Pronto,
0: mi dà motivazione.
2: Visto che stai solo tu,
1: sì,
2: oggi ma mi dà prone e faccio una busta.
1: Chi è Giosuè? Chi è?
2: L'idea.
0: Giosuè, vuoi venire pure tu?
1: Cioè, ma chi lo compare? Giosuè, non so chi lo compare.
2: Scusi, lo sai, sta solissimo, faccio compagnia a chi su.
1: No, no, non puoi venire, non ti fa entrare. Non ti fa entrare, lei è. Chilo là è nobile, sanno i pitbull sotto la porta.
2: Invito, e allora sono lì.
1: Beh, vedremo, ci tengo un uomo in coppa all'isto quando arriva là. E mo ci prova a trasì, vedremo se mi fanno trasì.
0: No, ma no, sei serio.
1: Ma va là sotto.
0: Ma voi lo sapete, ci sono due episodi fantastici. Bellissimo. Con Rosario. Due. Il primo, una volta abbiamo avuto dei biglietti omaggio per andare all'epoca a San Paolo a vedere una partita e Rosario rimase bloccato al tornello, il tuo biglietto non passava. L'altra, una cena aziendale con tutto il gruppo, Rosario non era presente sulla lista delle persone, quindi lui con le liste sta un po' appiccicato.
1: Ma tu mi è contento?
0: No,
1: guardate che soddisfazione l'uomo, come so, a chi se l'hai fatto felice questa cosa?
0: Sto raccontando una cosa.
1: Ma tu mi è contento?
0: Io invece mi sono proprio, l'ho messo in cima a tutto, in barba all'ordine
1: io alfabetico. Io, come, vado a fare un ristorante e mi fanno una sì. Lei chi si? Dicendo, lei chi si? Lei che buo?
0: Sono Rosario Verde, non è
1: ma
0: vero.
1: Ma che? Dimmi speech, può andare.
0: Baci, io lo conosco Rosario Verde.
1: No, e non
0: lei.
1: Si fanno vendere le caldine. Vai. E i cazzottini, le caldine, vai via. Vai.
0: Vabbè.
1: C'è fine da...
0: Ragazzi, a proposito di viabilità, erano diversi anni che non andavo in macchina verso il centro, ma veramente una cosa indecente. Tutta la strada via Medina, piazza del Bicilio, zona limitrofe, San Pietrini, disallineati, mancanti, un vero scempio. Sì, a volte il nostro manto stradale non è messo bene. Pronto?
1: Pronto?
3: Marco?
0: Qui.
3: Buongiorno, Massimiliano, sono Massimiliano D'Angrico, che ho scritto poco fa.
0: Ciao Massimiliano, ciao, ciao bello, ciao.
3: Senti, allora, la macchina non era mia, è di mio cognato.
0: Pure?
3: Noi l'abbiamo messa a via Terracina.
0: Ok.
3: Non ti dico quello che è successo, siamo tornati a casa alle 3:30 stanotte per recuperare la macchina. È successa una tragedia che si doppia di centinaia di macchine e motorini con quella fine.
1: Ma stavi solo, se vi individuo di sosta?
3: Piando dai vigili per recuperare macchine e motorini.
1: Ma stavi individuo di sosta?
3: No, Rosa, allora, no? Questo è un punto particolare di via Terracina, ma non c'era né di via di sosta e non niente. Però ci sono prese le macchine, le persone dalle strisce blu pagate.
1: Ah, no, questo no, non lo so.
0: Aspetta un attimo, no, non questo si possono non prendere una macchina dalla
1: fai
0: striscia
1: ricorso,
0: blu.
1: Fai ricorso,
3: in occasione di questi dei carattrici hanno fatto dei cartelli che hanno messo addirittura all'uscita della cancelleria.
1: Aspetta, aspetta, allora. Ci sta, quando ci sono gli eventi, ci sono dei posti dove non si può parcheggiare per un fatto di sicurezza. Capì?
0: O di viabilità.
1: O di viabilità o di sicurezza. Quindi anche se sono strisce blu, ti dicono guarda, qua non si può parcheggiare. Naturalmente, se parcheggi si piglia una macchina. Capisci? Comunque hai torto, non pensi che si pigliavano dalle
0: cioè, dalla
1: blu.
0: Macchina alla striscia blu, cioè stanno perfettamente.
3: Strisce blu pure, capite? Che se è stata la delle altre persone.
1: Ma non in quel caso là, una volta ci chiamò un signore che aveva parcheggiato proprio 5 minuti prima che iniziasse la partita, proprio di fronte al Maradona, come mi ha trovato posto in striscia blu. Proprio là non si poteva parcheggiare, per fatto di sicurezza.
3: Proprio abbia del
1: racino,
3: che
1: non lo so. Non lo so, sarà da
3: Vabbè, è stato un piacere ascoltare, che è la prima volta che vi ho chiamato, finalmente.
1: Oh, bene, è durata la linea. Vabbè.
0: Vabbè, se non altro il concerto è stato bello?
3: Sì, Marco, grande proprio. Poi stavo al Prato Gold, quindi tutto al palco stavamo, è stato uno spettacolo proprio.
1: Senti, allora. Ma chi era che ha fatto il concerto?
0: Max Pezzali.
3: Max Pezzali.
1: Max Pezzali.
0: 883.
1: Si chiude a Bri. Ma chi è l'883?
0: No, chi è l'883? Max Pezzali.
1: Max Pezzali ha fatto il concerto a no.
0: Ieri?
1: Gli ha trovato un biglietto.
0: L'avevamo comprato un anno fa.
1: Ma vedi che tu pure manganillo.
0: Ma stai scherzando, Rosario?
1: Cosa stai dicendo?
0: Come mai? Ma chi sarà?
1: E ha trovato un biglietto.
0: Fare... Certo. Io vabbè. Avevo il posto in curro.
1: E si hanno fatto buono, si hanno pigliato la macchina.
0: Ma perché?
1: Ma hanno fatto buono.
0: Ma è un'istituzione.
1: Ma c'è una
0: multa
1: che giù da avrò concerto e Max Spezzani.
0: Ma motivo mai?
1: Ma come fai concerto Max Spezzani?
0: Gesù, e chi l'ha da fare?
1: Ma c'è il comunione Max Spezzani? Ma non
0: assolutamente no. Guarda.
1: Ma è quello che cantava, chi ne sai? Ma che.
0: Ma come mai? Ma che ne sai? Come mai?
1: Non sapevo anche cantare.
0: E sai perché ha fatto il concerto a Napoli?
1: Perché si tu dove va a venire? Tu è chi
0: no, perché talento. Mercoledì viene al mio matrimonio e allora si è trovato, ha fatto anche la data.
1: Ma
0: scusami, il concerto di chi doveva andare, scusami?
1: Max Pezzalvi il concerto.
0: Ma certo è.
1: E quanto costa il biglietto?
0: Stava una cinquantina d'euro la curva.
1: Upatate. Poi era dispiso 50 euro in da curva.
0: Io ce l'ha girofuso veramente.
1: Ma
0: perché
1: la curva, Max.
0: Sì.
1: Non sta per casa,
0: sta fatti andare la curva.
1: Pronto.
0: Mi sto ancora mangiando le mani, che peccato.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno, non ci posso
4: Marco,
1: pensare.
4: Questa c'è un biglietto da per Carunopoli da curva.
1: Boh, lo so.
0: Vabbè, un concerto è un concerto, ragazzi. Anzi, ci leggevo un articolo sul fatto che purtroppo ultimamente i concerti sono proprio aumentati tantissimo.
1: Ma Max Pezzale, insomma.
0: Oh, ragazzi, ma Max Pezzale, capito quanti anni di carriera c'ha? C'ha un repertorio infinito. Cioè, dove cadi, cadi come canzoni, stai sempre bene. Una canzone che conosci. Vai, che come mai, anni, la regola dell'amico.
1: Come la regola dell'amico? Come
0: la regola dell'amico. Non sbaglia mai. Se sei amico di una donna, tu non ci combinerai.
1: La sapo, guardate,
0: ma non vorrai. E questa qua è la regola dell'amico. Fu un successo clamoroso.
1: Scusa,
0: in
1: bianco
0: estate.
1: Assoluto, bianco assoluto, bianco. Sì. Zitto, non parlare.
0: Non lo dire.
1: No, io lo dico.
0: Non lo dire.
1: Non lo dico.
0: Non lo dire.
4: Putin, no. Kassin, Minala,
5: è arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. Ammirati Store a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, ce l'hai con Max Pezzali fondamentalmente?
1: No, ce l'ho, non c'è un gestimento dei soldi, vero? Insomma, vabbè,
0: è anche un po' cambin, la tua generazione. Cioè. Come mai non ti ha mai emozionato in qualche frangente che l'hai sentita? Come mai?
1: Ma per me, cioè,
0: Don Moragno non ti ha mai. Ah, cantautore, sono bellissimi i testi quelli di Max Pezzali.
1: Abbiamo gusti differenti, non lo so, saprei dire.
0: Va bene, e dai, Rosario, non fa un solito napoletano che conosce solo i neomelodici. Max Pezzali è un'icona degli anni 90.
1: Va bene, ok.
0: Ciao ragazzi, adesso da me anche pizza, ma quando venite? Maurizio dalla Lettonia.
1: Mario, sai dove sta a trovare, Mario?
0: Guarda qua che pizza che fanno, non ho nulla di invidiare da quelli
1: perché
0: che
1: la, tua, la buonanima di tua mamma quando ti venne a trovare, poi insomma, in collegamento con noi ci disse una cosa che mi ha interessato molto, sai? Sto ancora pensando, ci sto ancora. Che vuol dire la signora ricetti, mamma mia.
0: Il livello vuol dire che è altissimo.
1: È altissimo.
0: Altissimo, pronto?
1: Pronto? Sì, pronto.
2: Senti, sono Mario dall'isola di Ischia.
1: Qui là, ciao. Ciao, amico mio, ciao.
0: Ciao.
2: Allora, se vuoi chiacchierare con Rosario e Marco.
1: Già sei in onda.
2: Ah, adesso siamo qua.
1: Vai. Ah.
2: Aspetta,
1: io parlavo per telefono.
0: L'ha inviata all'intrasatta.
2: Aspetta un attimo, aspetta.
1: Abbassa la voce.
2: Mia moglie.
1: Sì.
0: Ma che sta...
1: Buongiorno signora, come va? Ciao.
2: Complimenti comunque, buongiorno.
1: Grazie
0: anche a te.
1: Che mi dici? Devi abbassare, devi sentirci per radio, per telefono. Non...
2: Comunque fa caldo, devi fare.
1: Sì, fa caldo, sì, è vero.
2: Va bene, comunque vi ascoltiamo.
1: Grazie. No, ci vogliono chiamare per, insomma, per dirci che ci ascoltano. Sì.
0: Sì.
1: Grazie sorella, ciao sorella, pare che su un cupreva.
0: Sei rimasto in modalità padre Quintino.
1: Ma fammicela per me, Mercurì. Porto usaio.
0: Non mi provocare. Rosario, sono il tuo... Rosario, sono il tuo socio extracomunitario in affari. Al matrimonio di Marco approfitta, porta di appresso calzini, mutande, fazzoletti di carta e carta igienica.
1: Il matrimonio di questo andrà in diretta Instagram. Sicuramente nelle storie facci 150.000 storie. Ma c'hai sputtanata.
0: In che senso sputtanata? Scusa?
1: A così già recuperi poi sotto la bus, bravo.
0: No, casomai facciamo metà
1: con 50 euro. Ci investi 50 euro, laggiù. 50 euro, insomma. 40, 50, ecco.
0: Cioè, allora, guarda, se apro la tua busta.
1: E ma non apri, 50, io faccio io bonifico, mi sa.
0: Allora prendo la voce del tuo bonifico, dove c'è scritto il tuo nome.
1: È a pubblico.
0: Non
1: lo puoi fare. Non lo puoi.
0: Mica lo pubblico. Me lo vado a incorniciare e lo metto in casa.
1: O 50 euro, guarda quando mi ha dato con la camicia.
0: Esatto.
1: O 40, 50, ecco.
0: Più e o meno. Questi sono i ricchi, cheat, capito? E vediamo che succede. E dai, pesacane, fatti in gruppo. No,
1: niente,
0: ragazzi, no.
1: Vedi il popolo con boh. Niente, non lo vuole.
0: Non me ne frega niente quello.
1: Facciamo una dia celibato, sai?
0: Anche a me non piaceva, ma ho visto la serie e ho cambiato idea. È bellissimo, Daniele, bellissima Daniele Davolla.
1: Ma qual la serie?
0: L'ha mandato ora il messaggio, credo faccia riferimento alla serie di Max Pezzali.
1: Max
0: degli 883. Hanno fatto la serie su Yacht 883.
1: Ha fatto la serie Max Pezzali.
0: Non Max Pezzali, cioè hanno fatto su Yacht 883.
1: Peggio, cioè
0: su Yacht 883. Quando stava con Repetto, capito? Perché Max Pezzali nasce con Mauro
1: Repetto.
0: Mauro Repetto. Mauro Repetto.
1: Repetto chi è?
0: Oggi è un grande, è un discografico, uno sta nella musica, un produttore.
1: Faccio musica.
0: Ti ricordi quando c'erano gli 883 all'epoca?
1: La caccia di 883.
0: O biondo, quello che stava.
1: Cioè, invece lo denuncia chi si Repetto. È stato Repetto allora.
0: A fa chi?
1: A faccio gli 883.
0: No, il Repetto all'epoca cantava, cioè era nel gruppo con
1: allora facevo cantando, Repetto.
0: Cantava molto poco.
1: Ma sei confuso, pensava.
0: Diciamo che correva la voce che dicevano: ma Mauro Repetto che fa negli 883? Perché figurava fondamentalmente.
1: Mauro, purissimo Mauro.
0: Mauro.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
3: Salve. Sono in diretta.
1: Sì, sei in diretta, però metti il telefono bene, lì l'auricolare, viva voce, perché non si capisce niente. Dimmi.
3: Lui. Allora, dice una cosa al Marco, sono Luigi, l'architetto.
1: Sì.
3: Max Pezzali è stato.
1: Sì. Non si capisce niente, non si sente.
0: Dobbiamo cambiare telefono.
1: Non si sente.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: ritenta, sarai più fortunato. Tantissimi vocali, poi c'è Carmine il tassista che ci manda i suoi selfie.
1: Guarda come
0: non
1: sta bello,
0: perché.
1: Guarda come sta bello.
0: Ha sbarbato, voglio.
1: La rigione, si è fatto pure la barba.
0: Questi sono i filtri, questi sono i filtri del cellulare, te lo dico io. Marco Stefano, buongiorno. Ludo da Torre, io e mia moglie andremo domenica al concerto di Geolier e con largo anticipo tramite app prenotato al parcheggio proprio uscita fuori grotta,
4: certo,
0: per evitare la qualunque.
4: Avendo tu come ospite d'onore Stefano De Martino, è un matrimonio abbastanza importante e impegnativo,
0: attenzione.
1: Infatti voleva venire pure la Rai per avere l'esclusiva, sai?
0: Assolutamente.
1: Ce la ciao dice, ma non su Stefano De Martino, non su Stefano De Martino, vabbè.
0: Ragazzi, è successo a George Michael, arrivato a Wembley per un suo concerto, lo steward non ha fatto passare la star in quanto diceva che era un sosia, incredibile. George,
1: bellissimo.
0: Stavo parlando di George Michael, ragazzi.
1: Ma bellissimo.
0: Sono
1: ma sono George Michael, chi te sa, fatti? Ma sono George Michael. Ma passare la
0: faccia. Ma devo cantare, Vabbè.
1: Pronto.
5: Sono Massimo
1: Edimbetti, scendo, sto con l'883. Che si chiama l'883? Pronto?
5: Pronto?
1: Uè, sì, ciao.
5: Buongiorno, ma chi è che si sposa stamattina?
1: No, mercoledì si sposa Marco.
5: Marco,
1: Marco, sì.
5: All'improvviso non ci dice niente, ci fai sapere niente.
1: E come? È un evento, l'hai detto pure di G1, l'hai detto.
5: Ovvero, ah, sì. Un marrone che mi
1: ha perso. No, non hai perso niente. Comunque, se mi segui su Instagram, Mercuri, ti faccio vedere come ci spisi i soldi.
0: Ragazzi, allora lo dico con due testimoni.
1: Da città bus, Mercuri.
0: Adesso qui ci sono due testimoni, c'è Simone Zagaria e c'è Flavio. Sì. Io vi dico che forse mercoledì sul profilo di Rosario si ricorderà di fare mezza storia, ma
1: no,
0: ne fa mezza.
1: Vabbè, sì, domani.
0: Ne fa mezza. Poi vi faccio vedere.
1: Ha già avrei tutto 1000 euro speso là.
5: Comunque. Ma
1: un patanegro voglio prima, ci sono qualche patanegro,
0: ma cosa
1: ma
0: dici?
1: Non presunto, un patanegro.
0: No, ma cosa stai dicendo? Cosa fai con sta mano?
1: Perché poi quello conosci pure le patanegre.
0: Fermiamoci che è meglio. Ciao, sì, ciao.

0: bonifico di 1000 euro. No, non è di Rosario.
1: Oh, impossibile.
0: Non è di Rosario.
1: Ma se non tengo proprio 1000 euro, no, no.
0: Ma se dici sempre che c'hai Osho,
1: ma io ti devo dire la verità, io appartengo a una religione un po' particolare, non sono cattolico cristiano. La mia religione mi vieta proprio di spendere soldi. Io sono poveriano. Cioè, non posso spendere, io posso solo ricevere.
0: Povero uomo.
1: Solo che lei, capì?
0: Sì, vabbè.
1: Non posso cacciare soldi, capì?
0: Vabbè, Flavio, dagli una mano. Dai una mano tu, pensaci tu, Flavio.
1: Flavio mi può aiutare. Flavio. Uteno ciocio, Flavio.
0: Ma tu l'altra mattina ti stavi sparando le pose, il ciocio.
1: Ma per me
0: la gente con i soldi come me. La gente che fa le cose come me.
1: L'1%.
0: Tu sei lo 0,9, secondo me. Pronto?
1: Pronto?
2: Sono Mimmo.
1: Oui, Mimmo, ciao bello, dimmi.
2: Perdonatemi, datemi questo mezzo minuto di spazio.
1: Prego.
2: Perché mezzo milione di persone non hanno più vita, non hanno più possibilità in questa città. L'aeroporto è diventato impossibile. Impossibile, ma soprattutto è diventato impossibile non a tenersi alle regole, alle regole mondiali, che dice che gli aeroporti internazionali aprono alle 7 di mattina. Perché Napoli, l'unica al mondo, apre alle 6:12 e 10 voli svegliano?
1: Ti devo dire la verità, è vera.
2: 400 voli al giorno.
1: Hai ragione, perché è vera. Scusa,
0: è andato.
2: Il silenzio completo di tutta la politica, tutta, che si deve vergognare di questo atteggiamento.
1: Io ti devo dare ragione, perché l'altra mattina sono saltato dal letto, perché sono passati 3-4 aerei che erano in 6 mattina e mi hanno svegliato. Hai ragione, non mi posso vedere un film o una cosa che devo abbassare o fermare, perché passano questi aerei, non si sente niente. Pure Fabio Esposito, che abita vicino a me, mi dice la stessa cosa. Veramente i rumori sono alti. Hai ragione.
2: Un'ultimissima cosa, se me la consentite.
1: Sì.
2: Io, perché oltre a sacrificare noi hanno sacrificato pure per aumentare i voli la zona di nord, Qualiano, Marano, Giuliano, hanno sacrificato pure loro, perché hanno voluto allargare le rotte e facendo soffrire anche a loro. È una vergogna che la politica tutta si deve vergognare di questa cosa, altro che annunciare altri voli, altra gente, altre cose, la metropolitana. Ma i giornali dove sono? I media dove sono? Vergognatevi. Grazie comunque.
1: Prego,
0: tante
1: prego,
0: cose, Mimmo,
1: prego,
0: tante
1: prego,
0: cose.
1: Comunque avrà ragione, che veramente è diventata allucinante. Io ho sempre preso le parti di questa cosa, perché giustamente tengo a mio figlio che arrivo con l'aereo, io lo tengo a 10 minuti, però piglia chissà 10 minuti, e se amatino.
0: Allora stavo vedendo, ho fatto la classica richiesta agli aeroporti a che ora possono operare il primo volo, e pare che in Italia e in Europa non esiste un orario unico valido per tutti gli aeroporti, poiché l'orario del primo volo del mattino dipende dai singoli regolamenti acustici e dalle ordinanze ENAC di ciascuno scalo.
1: Ma ci sono sì,
0: i primi decolli sono a partire dalle ore 6 del mattino, quindi non dalle 7.
1: Ma voi vi rendete conto che abita dove abito io, alle 6 del mattino, guarda, senti 3-4 aerei uno dietro l'altro, e l'altro giorno mi stai salendo lì, cioè,
0: però c'è proprio l'esempio di aeroporti con chiusura notturna come Napoli Capodichino. Dice orario primo volo, i decolli vengono programmati rigorosamente dalle ore 6, quindi se c'è un volo alle 6:15.
1: Ma che stiamo dicendo? Il 6 a mattina, però tieni un aereo in coppa a capo, cioè.
0: Lo so, dico purtroppo.
1: Di domenica, per esempio, perché con me che è bello, stai in coppa lì, cioè, d'estate che c'hai il.
0: È terribile,
1: il
0: sono me ne rendo conto.
1: È terribile che stai vedendo una. Stai parlando con uno? Ti fermavo perché talmente
0: no, il muro. Stavo sottolineando non il fatto che c'è un torto, stavo sottolineando che purtroppo, paradossalmente, il regolamento è a sfavore di questa realtà, perché il regolamento
1: dice. E che sta dicendo Murgil? Stiamo dicendo un regolamento sbagliato.
0: Lui ha detto che dalle 7 c'è il regolamento. Purtroppo no, è ancora peggio di quello che ha detto, perché il regolamento lo frega anche.
1: Dalle 6 ha detto. Vabbè, signori, ci fermiamo un attimo, ci sta una canzoncina. Sta la pubblicità, una canzoncina, e poi l'ultima parte della seconda ora, ma ne teniamo una terza.

Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio.

0: il lavoro, questo credo assoluto, si passa a una natura molto più soft e non a caso si hanno sempre risultati migliori, perché passare dal bastone un po' più alla carota ha sempre avuto a me
1: molto interessante
0: il suo vantaggio.
1: Molto molto interessante questo aspetto, mister. Io ti ringrazio per essere stato questo oggi con noi e ti auguro un buon weekend, alla prossima.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio e buon weekend.
1: Grazie, grazie mille a mister Paolo Specchia. Noi ora ci fermiamo, giusto il tempo di un po' di pubblicità, un disco, poi arriva Marcello Galvano, dobbiamo parlare di stadio di Armando Maradona, di lavori, ma anche della possibilità dell'Olimpiade a Napoli. Arrivano le ultimissime con Marcello Galvano, tra pochissimo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: yeah. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta. Ancora buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano, chiusura della seconda ora della nostra informazione sportiva che vedrà protagonista tra pochissimo una notizia che è già circolata nei giorni scorsi e legata alla costruzione possibile di un nuovo stadio in città nella zona est di Napoli, più precisamente nell'area dove è presente la Kuwait, nella zona appunto tra San Giovanni, Ponticelli e l'area industriale. Pare proprio che nell'ambito della rivalutazione di quella zona di Napoli possa essere inserito anche il progetto legato al nuovo stadio. Un progetto che naturalmente è ancora in fase embrionale, però se ne parla già insistentemente da qualche settimana. Tornando invece alle cose legate al campo e più in particolare al calciomercato, secondo quanto si legge sul Mattino pare che ci siano già dei club interessati a Noah Lang, un calciatore che verrà valutato da Massimiliano Allegri nel corso quantomeno della prima parte del ritiro di Di Maro, calciatore che è impegnato in questo momento con il mondiale. Ebbene, pare che ci siano un paio di club di Premier League e anche il Benfica interessati a Noah Lang, una situazione da monitorare, ma credo che in questo momento la priorità sia legata soprattutto alla possibilità che questo ragazzo possa convincere proprio Massimiliano Allegri ad ottenere una seconda chance in maglia azzurra, dopo che per questioni più caratteriali molto probabilmente che tecniche il feeling con Antonio Conte non è assolutamente sbocciato nella passata stagione, tant'è che poi Noah Lang insieme a Lorenzo Luca sono stati mandati in prestito all'estero, l'olandese al Galatasaray e invece l'attaccante italiano al Nottingham Forest. Leggiamo anche qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100 relativamente al futuro di Allegri. Gennaro, un ascoltatore bel po' pessimista mi viene da dire, ci scrive: mi auguro di sbagliare ma dico quello che penso, 5 partite da Allegri sarà esonerato, il Cerino Allegri resterà per 3 anni in mano al Napoli. Caro Gennaro, io spero che le cose non vadano assolutamente così, lo spero per il bene del Napoli naturalmente. Io credo che allo stesso tempo Massimiliano Allegri, stando anche all'inizio di stagione, il campionato mi riferisco, particolarmente complicato, dovrà sin da subito, ecco, dimostrare il suo valore e portare a casa dei risultati positivi contro squadre che nella passata stagione sono state protagoniste su tutte, l'Inter campione d'Italia e il Como che ha raggiunto una qualificazione in Champions League. Allora, di stadio ne parliamo tra poco, adesso però facciamo un passo indietro e andiamo ad ascoltare il ricordo che Carmine Gautieri, ex compagno di squadra di Igor Protti, ha raccontato ai nostri microfoni, più precisamente ai microfoni di Lucio Pengo, che ieri lo ha ascoltato. Poi dopo ascolteremo le ultime notizie del meteo.
2: Carmine Gautieri, Carmine, oggi è un giorno triste perché questa mattina ci siamo svegliati con la notizia della scomparsa di Igor Protti. Tu sei stato un suo grande amico e anche non solo un collega calcistico, con lui hai condiviso davvero tantissimi momenti e tantissimi ricordi.
3: Sì, è stata una giornata triste, è stata una notizia drammatica. Ci lascia un amico vero, un compagno straordinario. Abbiamo vissuto degli anni fantastici. Igor non era solo un calciatore fenomenale, era un uomo vero, pieno di valori. Ci mancherà sicuramente tantissimo e lo voglio ricordare con l'ultimo vocale che mi ha mandato 15 giorni fa, un giorno prima che si sposasse la figlia. Quel vocale lì me lo porterò sempre nel mio cuore, lo ascolterò sempre e veramente sono molto molto sta male, ecco, per questa perdita così importante.
2: E tu parlavi del matrimonio della figlia di Igor, che ha un po' commosso un po' tutto il mondo del calcio, ma non solo, perché lui voleva esserci e lo ha anche un po' rivelato. Anche i dottori sconsigliavano di andarci, però ha fatto di tutto, si è vestito ed era presente per la figlia.
3: Sì, il giorno prima dove ci siamo sentiti mi ha raccontato anche questo aneddoto. Igor non mollava mai e non ha mollato mai neanche contro la malattia che ha avuto, ha combattuto, ha cercato di sconfiggerla. Poi sai, queste situazioni qua purtroppo, ci ha scritto lui, poi la perdi questa partita così difficile. Però lui, in ciò che ha fatto nel matrimonio della figlia, ci teneva a tutti i costi, ha fatto noi il possibile ma l'impossibile per esserci, c'è stato. Igor era questo, è questo, uno che non ha mai mollato, uno che anche contro le difficoltà ha cercato sempre di combattere, sempre di sconfiggere, di vincere questa partita più importante. L'ha persa e perdiamo, come ho detto, un amico straordinario, un campione vero, una mosca bianca dove in questo mondo del calcio mancano, e siamo tutti addolorati.
2: Senti Carmine, mi viene in mente anche qualche mese fa, insieme ai suoi ex compagni, avete organizzato diciamo così una sorpresa all'esterno dell'ospedale dove era ricoverato. Quindi significa che lui davvero era una persona speciale, che ha mosso i suoi ex compagni un po' da tutte le zone d'Italia. E è stato facile organizzarla, quella sorta, tra virgolette, ovviamente, di rimpatriata?
3: Non era all'ospedale, era a casa sua. Gli abbiamo fatto una sorpresa, ci siamo trovati tutti gli ex del Bari sotto casa, lui non lo sapeva. Avevamo organizzato anche un pranzo, ovviamente senza di lui, visto le condizioni, ma anche lì lui ci è voluto essere, ha pranzato con noi. È stata una giornata bellissima dove abbiamo ricordato emozioni, momenti, gioia, con tante risate. Normale che poi a distanza di un anno nessuno si aspettava questa notizia così drammatica, però fu un giorno bellissimo organizzato da ex capo ultra del Bari, Alfonso. Quando ci trovammo tutti lì e lui scese da casa, fu un'emozione veramente unica e straordinaria.
2: Senti Carmine, l'ultima te la faccio invece su Igor Protti, calciatore e compagno di squadra. Lui è ricordato davvero da tutto il mondo del calcio, anche perché era un calciatore straordinario, ricordiamolo. E tu magari ci puoi dire qualcosa anche del compagno di squadra.
3: Compagno di squadra che anche nelle partitelle non voleva mai perdere. Io gli dicevo sempre, lui, io giocavo a destra e spesso crossavo, io dicevo Igor, tu riesci nei miei cross, feci un paragone, nei miei cross che potrebbe essere un quadro normale, tu riesci a farlo diventare un quadro di Giotto, perché lui riusciva a fare delle cose incredibili anche con cross sbagliati. Era un giocatore straordinario, un uomo di gruppo, uno che non voleva perdere neanche in allenamento, e questo poi ce l'ha sempre trasmesso. Anzi, quando si vincevano le partite cercava di tenersi a tutti coi piedi per terra, quando si perdeva, col carattere che aveva, comunque ci tirava su e ci faceva capire determinate cose. Quando parlava lui sapevamo cosa diceva, lo seguivamo e spesso ha avuto sempre ragione.
2: È stato un bellissimo ricordo, grazie davvero Carmine, un abbraccio fortissimo e chiudiamo al dolore di un grande uomo e un grande campione, Igor Protti.
3: Sicuramente, un abbraccio grande, ciao.
4: Kiss Napoli Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Napoli da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sole protagonista nelle prossime ore in Campania, con solo innocue velature di passaggio. Caldo che sarà davvero intenso nelle zone interne, con anche punte di 35-36 gradi, qualche grado in meno invece sulle coste. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi il sole continuerà ad essere il protagonista anche per la giornata di domani, ma con minime che saranno davvero molto miti. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Inizia la terza ed ultima ora di Radio Gol del sabato. Nuovamente un saluto a tutti e buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. Grazie sempre al nostro Fabio Esposito in regia audio, mentre per quanto riguarda la regia video salutiamo e ringraziamo Flavio Esposito e andiamo anche al telefono per dare il buon pomeriggio al collega di cronaca che è Marcello Altamura. Ciao Marcello, come stai?
6: Buongiorno, buongiorno, tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene. Caro Marcello, insomma, noi qua ci sentiamo insomma di ogni settimana in settimana. Sarà la settimana di Max Allegri, sarà la settimana di Max Allegri, te lo ripeto e te lo richiedo. Ma la prossima sarà la settimana di Max Allegri?
6: Io penso di sì, Io penso di sì, perché comunque ci sono stati anche dei problemi burocratici con il contratto di Amorim, ma credo che all'inizio della settimana e il Milan insomma metterà nero su bianco con il portoghese e quindi contestualmente libererà Max Allegri e il Napoli potrà tranquillamente annunciarlo, e quindi questo tormentone dell'annuncio del tweet di De Laurentiis si risolverà e Allegri sarà ufficialmente il nuovo allenatore.
1: Vabbè, che poi io faccio una battuta: in un giugno così abbastanza fermo, no, sul mercato, l'attenzione spostata sui mondiali, ma almeno insomma un tormentone doveva pure esserci, è quello di Max Allegri al Napoli, no? Quindi non tutti i mali vengono per nuocere, mettiamola così, Marcello. Però a parte gli scherzi, è vero che, come è vero che insomma Max Allegri sta lavorando già con Giovanni Manna, a stretto contatto per quelle che sono un po' le strategie di mercato e non solo società per la prossima stagione, in vista del ritiro di Di Maro che partirà il prossimo 17 di luglio. Insomma, tutto ci sembra portare al primo acquisto, che potrebbe essere Mario Ghila. Al netto che, io lo ripeto, lo sto ripetendo da settimane, il vero mercato del Napoli per me è quello in uscita quest'anno, perché sarà quello più difficile per Giovanni Manna e tutto lo staff mercato del Napoli, perché c'è praticamente una squadra intera da piazzare di esuberi, mettiamola così, quindi lì bisognerà fare davvero un grande lavoro. Per quanto riguarda il mercato in uscita, invece, le vicissitudini anche economiche della Lazio credo che entro fine mese porteranno anche ad un risvolto positivo per Mario Ghila. Non so se tu
6: la pensi. Io credo, così. Sì, sicuramente. Io credo che l'inclusione di una contropartita tecnica, come potrebbe essere Lorenzo Lucca, che è un profilo molto gradito a Rino Gattuso, potrebbe sbloccare la situazione. Io credo che, al di là del fatto che Lotito e il gioco delle parti faccia il duro chiedendo 30 milioni, sa benissimo che il giocatore non vuole più stare a Roma, vuole giocare nel Napoli, vuole giocare la Champions League con il Napoli, e alla Lazio non conviene tenerlo perché è a scadenza. Quindi è chiaro che nessuna società svende un giocatore, però è chiaro che Lotito alla fine sarà costretto a valutare che si potrebbe trovare con il classico pugno di Mosca in mano, perché se poi il giocatore decide di trattenere il giocatore non solo va a scadenza, quindi la Lazio non becca un euro, ma magari sappiamo tutti come succede in questi casi, spuntano mille dolori fisici e non giochi, e quindi praticamente tieni il giocatore al libro paga, che certo Ghila alla Lazio guadagna poco, però insomma tieni un giocatore al libro paga per non utilizzarlo. Insomma, ci sono tutta una serie di situazioni che non convengono alla società biancoceleste, e credo proprio che l'affare vada in porto. E sì, non so onestamente se a fine mese, però io credo che nell'arco della partenza per Di Mario, credo che Ghila possa esserci già dal primo giorno di ritiro.
1: Cioè, poi abbiamo parlato di priorità, abbiamo inserito quello del mercato in uscita come credo la priorità più alta in questo momento del Napoli. La seconda, a distanza di un anno, è quella dell'alternativa Giovanni Di Lorenzo, soprattutto se si dovesse giocare
7: con una linea 4. Insomma, di nomi in questo momento se ne stanno facendo diversi. Si parla di Calaili, di Dodò, che piace tanto anche alla, alla Roma. Si parla anche di Molina, vecchia conoscenza del campionato italiano, adesso all'Atletico Madrid, ovviamente perno della nazionale argentina. C'è un profilo che secondo te Massimiliano Allegri gradisce leggermente di più rispetto agli altri tra questi che ho nominato?
6: Ma guarda, io ti dico, secondo me un profilo che potrebbe essere gradito anche per un po' per quelle che sono state le caratteristiche dei giocatori di diciamo i terzini, gli esterni di fascia che ha allenato Allegri, che potrebbe essere Norton Caffi. Mm. E dico Norton Caffi anche perché tu giustamente ricordavi prima che l'estate di Giovanni Manna sarà soprattutto molto impegnativa per il mercato in uscita e quindi deve sistemare giocatori. Norton Caffi è un giocatore che il Genoa, non voglio dire che mette all'asta, ma certamente è un giocatore che sa di avere estimatori e potrebbe magari intrecciarsi anche con qualche discorso relativo a qualche esubero del Napoli e quindi si potrebbe fare un discorso come quello che si sta cercando di fare con la Lazio per Lucca e che tra l'altro potrebbe essere una buona soluzione per il Napoli perché magari liberi di un giocatore che non rientra nei tuoi piani tecnici e prendi un giocatore che al Napoli sicuramente piace perché lo hanno seguito già dall'anno dello scudetto di Conte, quindi è un giocatore che ciclicamente è tornato e credo che abbia anche le caratteristiche fisiche e tecniche per piacere ad Allegri perché è un esterno di grande gamba, di buona tecnica, è capace sia di spingere che di difendere e quindi secondo me un profilo molto buono e poi i rapporti con il Genoa come società sono buoni. Certo. E quindi magari si potrebbe intavolare un discorso di differente.
7: Vedremo, siamo all'alba di questo mercato che ufficialmente ancora non è iniziato, la settimana prossima insomma mi auguro che con il tassello dell'ufficialità di Max Allegri poi pian pianino si entrerà nel vivo. Caro Marcello, ti auguro buon weekend e buon lavoro.
6: Grazie a voi, un abbraccio.
7: Grazie mille al collega Marcello Altamura. Noi torniamo subito al telefono per salutare il direttore Fabrizio Lucchesi. Ciao direttore, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovato.
7: Ben ritrovato a te, caro direttore, sempre un piacere sentirti a questi microfoni. Ti voglio girare subito un messaggio perché il nome di Massimiliano Allegri qui a Napoli, al netto che ancora non è ufficiale, ma lo diventerà credo settimana prossima, insomma divide il nome di Allegri. Gennaro ci scrive su WhatsApp: la gran parte degli addetti lavori tesse le lodi di Allegri, ma le partite dei risultati degli ultimi 7 anni le avete analizzati? Io la ribalto: e quelli dei 7 anni precedenti ancora li abbiamo analizzati? Ecco la divisione di Max Allegri. È vero che viene da un periodo sicuramente poco felice in questo momento Max Allegri ed è chiamato ad una risposta importante qui a Napoli, però va anche contestualizzato che di certo negli ultimi anni non si è trovato delle dirigenze così forti alle spalle. Vedi quello che è successo alla Juventus, nessuno ha vinto, anzi l'ultimo a vincere qualcosa è stato proprio Max Allegri con una Coppa Italia, e vedi al Milan dove insomma il tracollo finale e i quattro esoneri poi della dirigenza e dell'allenatore insomma fanno capire che qualcosa non andava. Tu che idea ti fai su Max Allegri?
8: Non solo la stima professionale e anche umana che ho, perché è anche una persona bella, ma se mettiamo in discussione Allegri, ragazzi, dobbiamo chiudere, andiamo oltre il mare, che è anche una bella giornata oggi, ma stiamo scherzando?
7: Con questo caldo parlando, poi.
8: Si sta parlando di uno dei più grandi, dei profili più importanti che esprime il calcio italiano, un uomo di esperienza e che ha dato ampissima dimostrazione di essere un top club per un top club, perché allenare Napoli non vuol dire allenare una squadra di seconda fascia. Napoli è un top club, è chiaro che ogni allenatore ha le sue caratteristiche, è un campione sul piano della gestione, che è l'elemento fondamentale per poter gestire queste grandi squadre fatte da campioni. Poi gli allenatori in campo ci vanno i giocatori, poi la società lo aiutano non tanto e non solo a sbagliare di meno sulla campagna acquisti, che quello è è sempre un problema che tutti hanno e tutti abbiamo, ma soprattutto una grande proprietà ti aiuta nella gestione dei momenti, a superare i momenti di difficoltà. Il vecchio detto che chi è bravo a superare bene i momenti di difficoltà fa più punti alla fine dell'anno è sacrosanta verità. Chiaro che nei momenti di difficoltà, in un momento in cui c'è una società che ha frizioni interne, come nel caso del Milan, oppure nel caso della Juve con squadre che comunque non sono all'altezza dello standing degli anni precedenti, l'allenatore non è che può più di tanto, ha le sue responsabilità sempre, come ha i suoi sacrosanti meriti. Ma insomma bisogna essere in grado un pochino di fare un discernimento, perché se no diventa difficile, perdiamo secondo me anche l'obiettivo, certo, che è quello di soffiare sul fuoco della vittoria, non buttare la cenere per sopire il calore.
7: No, d'accordissimo, e condivido il tuo pensiero. Direttore, ti chiedo poi, tra l'altro, tu che insomma il mercato lo conosci molto molto bene, io credo che un grande direttore, soprattutto negli ultimi tempi, lo si veda dalle qualità delle cessioni, perché vender bene sta diventando sempre più complicato, soprattutto che i calciatori che magari sono arrivati con grandi aspettative e che poi non hanno rispettato quelle aspettative. Al Napoli mi riferisco a calciatori come Lindstrom, pagato oltre 20 milioni, che poi in questi anni non è mai riuscito a trovare una sua continuità, sempre prestiti con diritti di riscatto, e puntualmente torna poi all'ovile. Vedremo che cosa succederà con Luca. Mi viene da pensare a un calciatore come Koop Miners, per esempio, alla Juventus, arrivato per fior fior di milioni e che adesso difficilmente riesce a trovare una collocazione. Ecco quanto è diventato difficile vender bene nel calcio attuale, soprattutto se sei una big.
8: Sì, soprattutto se sei una big, e quando le squadre vengono da te sanno che tu devi tra virgolette devi dismettere, devi cedere questo calciatore, quindi è chiaro che ci provano, ne approfittano, cercano giusto. Il mercato è fatto a due momenti, quando sei cudine e quando sei martello. È chiaro, questo fa parte. È chiaro che allora oggi è il giorno delle massime, ne di un'altra. È bravo chi sbaglia meno, non è bravo chi non sbaglia. E inoltre noi gestiamo risorse umane, non gestiamo le automobili. Sta roba messa insieme ti dà una morale, qual è? Che ci può stare un calciatore per una serie di motivi X non rispetti le aspettative, come di contro, e arriviamo al tema, certi giocatori ti esplodono in mano, ti crescono in mano ancora di più di quanto te l'aspettavi. Corretto quello che dici, è difficile vendere, senza dubbio difficile vendere, è più facile comprare con i soldi. Però è altrettanto vero un'altra cosa, che per vendere bene bisogna aver comprato bene. Perché se te compri male, vendi sempre male, non c'è verso.
7: Certo.
8: Quindi la vendita bene nasce da aver comprato bene. Come compri bene, male non te lo fai mai. Poi qualche volta c'è qualche giocatore mezzo e mezzo, c'è qualche volta giocatori che ti esplodono in mano. Il saldo finanziario finale della campagna trasferimenti fa la differenza. In un mondo globalizzato e così veloce come adesso, talvolta ti si aprono dei mercati su certi giocatori e te non ti aspettavi, e quindi c'è i suoi pro e i suoi contro, ma se compri bene vendi bene, questa è una massima che non si sbaglia mai.
7: Direttore caro, tra una massima e l'altra è sempre un grande piacere parlare di calcio con te, ti auguro un buon weekend.
8: Ti abbraccio, grazie.
7: Grazie mille al direttore Fabrizio Lucchesi che saluto. Noi adesso invece, prima di andare in pubblicità e di sentire un disco, vi vogliamo far sentire l'intervista che ha realizzato il nostro Marcello Calvano a Marco Amelia, anche nel ricordo di Igor Protti, scomparso ieri all'età di 58 anni, e ancora una volta ovviamente da parte di tutta la famiglia di Radio Kiss Kiss le più sentite condoglianze agli affetti di Igor Protti. E noi adesso vi facciamo sentire questa bella intervista, tra pochissimo arriva l'intervista di Marco Amelia, realizzata dal nostro Marcello Calvano.
9: Siamo in compagnia di Marco Amelia. Buon pomeriggio, Marco.
10: Ciao, buon pomeriggio.
9: Prima di chiacchierare di calcio, volevo chiederti un ricordo di Igor Protti, che è stato tuo amico e anche naturalmente tuo compagno di squadra.
10: Igor è stato un fratello maggiore per me, così come tanti ragazzi che hanno giocato insieme a lui. Ricordo è di un uomo di un'etica incredibile, che spesso nel mondo del calcio fai anche fatica a trovare, soprattutto le gioie per quello che è stato fatto insieme con la maglia del Livorno, perché io sono arrivato da giovane in Serie C e ho lasciato Igor quando ha lasciato il calcio giocato in Serie A e vicini ad a qualificarci per le coppe europee, quindi per me è stato un onore aver condiviso lo spogliatoio insieme a lui e essere rimasto amico poi in tutti questi anni fino ad oggi, e lo saluto con tutto l'affetto che si può avere.
9: Prima di continuare la nostra chiacchierata volevo ringraziarti per questo ricordo, so che per te non è un momento semplice e quanto è difficile in questo momento per te parlare di un dolore così grande, quindi volevo ringraziarti. Parlando invece di calcio, prossima settimana il Napoli annuncerà, ufficializzerà l'arrivo di Massimiliano Allegri, un allenatore che sul solco di Antonio Conte nell'idea di Aurelio De Laurentiis dovrebbe continuare proprio quella tipologia di lavoro da un punto di vista tattico, ma anche dal punto di vista, ecco, della gestione non solo dello spogliatoio ma anche della pressione di una piazza come Napoli. Non so se sei d'accordo.
10: Ma sì, sono d'accordo assolutamente sulla gestione della pressione, perché Max è abituato a sentire addosso una pressione di una piazza come quella di Napoli, che ha conosciuto anche da calciatore. Max ha già vissuto un subentro ad Antonio Conte con la Juventus e i numeri parlano a favore suo, perché dopo Antonio, oltre a vincere gli scudetti 5 di fila, ha fatto anche 2 finali di Champions League, portando la Juve ad essere considerata come uno dei club più importanti d'Europa. Sicuramente la scelta di Allegri è anche finalizzata a questo precedente, che potrebbe aiutare la squadra di De Laurentiis a fare uno step ulteriore, intanto per riportarla a lottare per lo scudetto, cosa di cui Allegri sa come si fa, ma anche a fare un percorso di Champions League che potrebbe entusiasmare tanto la piazza di Napoli, che vive di passione la vicinanza alla squadra.
9: Con te voglio approfondire il discorso tattico, perché molti pensano che proprio perché il Napoli ha giocato quest'ultima stagione, la seconda parte di stagione, con la difesa a tre, automaticamente anche Allegri potrebbe riproporre questo tipo di difesa. Però quello a cui ci ha abituato Allegri nel corso della sua carriera è la grande capacità di sapersi adattare ai calciatori che ha in rosa e non viceversa. Quindi dobbiamo aspettarci, così come ha fatto anche Conte nella passata stagione, la capacità di questo allenatore di riuscire a proporre diverse tematiche tattiche nel corso dell'anno.
10: Ma guarda, la capacità di Max è proprio quella di essere flessibile, ma non solo nel preparare una singola partita, ma anche durante la partita stessa. Lui è molto bravo a leggere la situazione di partita, le difficoltà della partita, e a saper cambiare sia giocatori ma anche sistema di gioco. Quindi non so come partirà, ma è uno che si adatta tanto ai suoi giocatori. Io faccio un esempio: come quando l'ho conosciuto al Milan, che in base ai giocatori che avevamo stavo impostando la squadra su un 4-3-3, che poi è diventato un 4-3-1-2, perché per caratteristica avevamo giocatori molto più abili nello stare vicino alla porta e rifinitori, e quindi cambiò, ma anche all'interno delle partite stesse poi riusciva a ricambiare per facilitare poi il flusso del gioco della squadra. Quindi sarà un Napoli camaleontico, flessibile, che cambierà spesso in base ai giocatori a disposizione, ma anche in base agli avversari e in base anche, a mio avviso, alle difficoltà che una singola gara ti può portare, perché spesso le gare più difficili si vedono quando giochi contro quelle squadre che non ti danno spazio, e quindi devi saper cambiare qualcosa se non riesci a sbloccare le partite.
9: Anche se non è arrivata all'ufficialità, Manna e Allegri stanno già lavorando da tempo in maniera ufficiosa alla preparazione della prossima stagione, e tra le tematiche affrontate da risolvere, se così vogliamo, c'è quella dei portieri. Né Meret né Milinkovic-Savic in questo momento sembrano sicuri di restare a Napoli, e tra le altre cose si parla addirittura della possibilità che possa venire vicario al Napoli, un ritorno in Italia per lui. Conoscendo Allegri, come pensi che gestirà eventualmente la questione in porta, e se a tuo avviso un ritorno di vicario sarebbe una cosa positiva per il Napoli, ma anche per il ragazzo dopo la sua esperienza in Inghilterra?
10: Ma guarda, il discorso dei portieri, Allegri l'ha sempre seguito con molta serenità. Anche noi al Milan eravamo gli avviati, eravamo due titolari e praticamente è riuscito a gestirci bene. E la situazione attuale comunque vede due ragazzi che meritano tutte e due di giocare, ma anche un mercato aperto che potrebbe portare Vicario o altri portieri anche a rinforzare questo reparto, sempre sulla base del fatto che uno dei due portieri attuali possa decidere di non continuare la sua strada con il Napoli, perché avere poi tre portieri di un certo livello non fa sicuramente bene. Però ad oggi penso che Allegri, per come l'ho conosciuto, non sta vedendo questo ruolo come un problema, anzi lo vede tranquillamente come una situazione che può portare soltanto beneficio, perché in fin dei conti, se dovesse giocare Milinkovic o se dovesse giocare Meret, comunque il Napoli avrebbe in porta un portiere forte. Se poi capiteranno occasioni di mercato come potrebbe essere Vicario, sicuramente Allegri sarà contento, però in questo momento credo che l'attenzione del Napoli sia molto più sul creare una rosa che possa competere su più obiettivi piuttosto che risolvere la grana portiere.
9: L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, questo mondiale lo stai vedendo? Che impressione ti stanno facendo le partite all'alba praticamente della seconda tornata di match nei gironi?
10: Guarda, riesco a seguire soltanto le partite, quelle che giocano il tardo pomeriggio e in prima serata. Faccio un po' di fatica a seguire il mondiale perché sono un po' rammaricato del fatto che in questo mondiale non c'è l'Italia, però poi ecco, vado ad informarmi, seguo, vedo. In queste prima parte di mondiale abbiamo visto qualche certezza e qualche sorpresa, però un mondiale senza l'Italia non ha lo stesso fascino per noi, anche ex calciatori e comunque innamorati del nostro movimento calcistico. Quindi mi auguro che alla fine possa vincere una nazionale che è allenata da un allenatore italiano, quella più accreditata naturalmente è il Brasile di Carlo.
9: Sì.
10: Però ecco, non seguo il mondiale con grande interesse come quando invece c'è la nazionale, perché per me la nazionale è la cosa più bella da seguire. Però ecco, i mondiali, infatti, se non ci qualifichiamo è perché evidentemente dobbiamo migliorare qualcosa, e mi auguro che da prossimamente e molto velocemente possiamo tornare ad essere competitivi e a far vivere questa esperienza che è il mondiale anche ai più giovani che non l'hanno ancora visto.
9: Marco, grazie mille, ti abbraccio forte,
10: grazie,
9: alla prossima.
10: Alla prossima.
11: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
12: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
13: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 €. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 €.
14: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
15: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
14: Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
17: Sì, lo voglio!
16: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ultima mezz'ora dell'informazione sportiva, Radio Gol del Sabato. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Torniamo al telefono per salutare e ringraziare l'amico Gaetano Imparato. Ciao Gaetano, come stai?
1: Tutto bene, ciao Riccardo, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben ritrovato, caro Gaetano. Siamo ancora in attesa dell'ufficialità di Max Allegri, e però comincia a lavorare, no, con Giovanni Manna per la costruzione di quello che sarà il Napoli del futuro. Però io voglio restare tra presente e passato, e perché no anche futuro del Napoli, perché insomma le abbiamo visti, no, De Bruyne e Lukaku, questa intesa che comunque insomma resta lì cristallina e che non abbiamo visto quest'anno a Napoli, al netto dei tanti infortuni. Ma tu credi alla permanenza di entrambi in azzurro per la prossima stagione?
1: Io l'ho vista per 20 minuti, e chi come me era in quella famosa partita amichevole a Dimaro, dove giocavano 4-4-2, McTominay esterno a sinistra e i due davanti erano De Bruyne e Lukaku, e si vide qualcosa di veramente intrigante per l'annata. Poi successe il casino, ok. Il fatto, la domanda qual è? Che se possono rimanere o meno, se possono essere utili o meno.
0: Eh sì, ti faccio quella domanda lì, sì, ma anche economicamente, sì, visti gli ingaggi che percepiscono.
1: Guarda, ti dico una cosa, questa è una questione che deve sciogliere Allegri, e nessuno di noi deve farsi matto, come diciamo dalle parti noi, e lo staff medico, valutando le situazioni, le condizioni dei due. Più di De Bruyne, secondo me è una garanzia, un anno lo può fare ancora bene, quanto quella di Lukaku. È una cosa, questa è importante, perché se possono reggere un anno e usati bene con un preparatore, una preparazione mirata ad hoc, anche solo per loro due, possono essere utili. Perché voglio ricordarti una cosa, questi due, sai cosa perdi se li mandi via e cosa devi cercare poi, certo, dopo, per sostituirli? Invece se li tieni a pieno regime e possono farti un campionato di Serie A, magari Lukaku, non dico part time, ma comunque usato con intelligenza, e lo stesso De Bruyne con quello che è lui, il saper fare a centrocampo quello che sa fare, magari senza la gabbia che gli aveva costruito Conte in un lato solo a destra, e invece come tutti ci dicono Allegri lascia liberi i calciatori e quindi dimorsi in maniera diversa, io sarei propenso più a tenerli. Però lo devono decidere soprattutto Allegri, il gioco che vuole fare, e i medici che quest'anno penso De Laurentiis vorrà così insomma studiare meglio, aiutare meglio, aggiustare qualche situazione. Io vi sento, l'ho sentito tutto il pomeriggio, ho sentito poco fa Ordine che diceva che Allegri aziendalista, se rimane Anguissà non piglia Rabiot, viceversa. E invece Ordine è un maestro ed è un caro amico. Invece pensate ragazzi, un centrocampo con, anche in questo caso, Anguissà, che manca fatto 30 anni, 29, rimesso in sesto, non centellinato ma seguito passo passo con preparazione ad hoc, Anguissà, Rabiot, Lobotka e a sinistra McTominay.
0: Io ci aggiungo pure Gilmour.
1: Con De Bruyne, non dico libero di fare il Totti, il Baggio, il Pirlo, queste cose qua. Con De Bruyne, quello che prevederà Allegri, e davanti Hollywood, e davanti Lukaku con Alisson, due punte vere, una punta e mezza e via di scuola. Quindi le soluzioni sarebbero un casino, tantissime, e ci sarebbe una turnazione che ti permetterebbe anche di fare altre soluzioni con squadre di medio-bassa classifica, andare in Champions con quattro mamma santissima e quei due davanti. Quindi secondo me dovrebbe vedersi, io non darei a Anguissà nel modo più assoluto.
0: Sarebbe il centrocampo a mani basse più forte del campionato italiano, ma tra i migliori d'Europa anche.
1: Manca poco al Napoli, lo dico da tempo, sì. Al Napoli manca poco per avere il centrocampo più forte d'Europa.
0: Beh guarda, sarebbe davvero davvero tanta roba. Poi sarebbero quelle situazioni che poi giustamente dici tu, ci sarebbero tantissime possibilità di utilizzo da parte di Max Allegri, ma sono i problemi belli che vogliono gli allenatori, cioè scegliere tra questi campioni. E poi la gestione starebbe poi allo stesso Max Allegri, ed in particolar modo sarebbe secondo me un centrocampo, come ti dicevo, a mani basse secondo me il più forte d'Italia, ma un centrocampo che farebbe benissimo in Europa, perché il vero obiettivo di Aurelio De Laurentiis, al netto di confermarsi nei primi quattro posti, e fare quel qualcosa in più che ad Antonio Conte non è riuscito, cioè andare avanti in Europa quanto più possibile.
1: Assolutamente, assolutamente. Così come io vi seguo, sono fedelissimo e quindi ti faccio anche un riassunto delle cose che ho sentito. Per esempio, io Oliveira non me lo leverei mai. Uno come Oliveira, che ha una certa duttilità soprattutto al fatto della fase difensiva, e fino ad oggi, fino a quando non arriva Rabiot o qualcun altro bravo a fare la fase difensiva, li abbiamo contati sulle dita di una mano.
0: Certo.
1: E uno come Oliveira, tieni presente, facci caso, guarda che a sinistra abbiamo un trio che è perfetto, abbiamo quello là più interdittore Oliveira, abbiamo quello là bravo in interdizione coi piedi Gutierrez, abbiamo quello là bravo in fase offensiva a rompere, a spingere, a fare cross, meno in fase difensiva che è Spinazzola. A destra invece tutta questa gamma non ce l'hai, e secondo me è lì che un po' bisogna mettere mano.
0: Sì, sì, là su quello sono d'accordo. A destra credo che beh, insomma, ne parliamo anche da un anno. Il Napoli aveva individuato il sostituto l'anno scorso di Lorenzo Incuallo.
1: Non mi parlate di Jesus Sanchez, però vi prego.
0: Sì. No, io sto rimembrando solo il passato e le tappe che ci hanno portato poi al presente, caro Gaetano. Ma questo è sicuro, è certo. Ma infatti ne parlavo, sai, anche prima con Marcello Altamura, dicendo il Napoli in questo momento, secondo me, ha due obiettivi principali nel mercato. Il primo è sfoltire la rosa, perché è una rosa. Certo. Troppo profonda, troppo lunga, con gli esuberi che arrivano, a Di Maro ne saranno in 40 e non puoi gestire un precampionato con 40 calciatori. Quindi Manna in primis deve vendere gli esuberi, cercando di vendere bene e di racimolare quanto più possibile da loro. Secondo obiettivo primario è trovare l'alternativa al capitano Giovanni Di Lorenzo, che manca da troppo tempo in questa rosa ed è una pedina fondamentale, perché non si può pensare che il capitano regga la carretta per 60 partite ogni stagione.
1: Anche perché ha grandissimi meriti e non vorrei che nel finale della sua esperienza a Napoli uscisse poi così tra le critiche e cose, perché dico che gli anni incombono, però si ha una trasformazione del calciatore. Oggi come oggi Di Lorenzo è soprattutto un ala, un esterno, un centrocampista offensivo, perché la fase difensiva, abbiamo visto, ha sempre avuto bisogno di Politano, di Anguissà, del raddoppio e via discorrendo. Quindi deve essere messo in condizione di poter fare ancora quello che ha fatto sulla destra, creando scompiglio, come spesso gli è riuscito insieme ad Anguissà, insieme a Politano. In questo caso potrebbe essere Neres se rimane, o potrebbe essere Giovanni, anche se dobbiamo vedere se rimane, dove gioca o no.
0: Certo.
1: Questo è importante, però non mi fate sentire, ecco, personalmente è un parere mio, per l'amor di Dio, il nome di Dodo della Fiorentina, perché
0: non ti piace.
1: Anche Dodo della, no, non è una questione che mi piace, non mi permetterei mai, però le caratteristiche di Dodo sono anche uno come Di Lorenzo, che quando si fanno le convocazioni, quando compri l'album Panini, l'almanacco, lo trovi dai difensori, e invece Dodo è uno che spinge nella fase difensiva, non ne avrà proprio.
0: Lo sai io chi prenderei?
1: Pure da capo.
0: Lo sai il nome che a me piace moltissimo, che non so se sei
1: israeliano.
0: Tu vai per Calaili, io vado per Molina. A me piace veramente.
1: Sono d'accordo.
0: Però stiamo parlando di calciatore di levatura internazionale,
1: sì,
0: campione del mondo con l'Argentina, quindi insomma. Vediamo, però sì, serve qualcuno che abbia caratteristiche simili a Di Lorenzo per completare, insomma, il discorso che facevamo io e te poco fa. Su questo sono d'accordo. E altra domanda che ti faccio prima di salutarti, perché se ne parla poco, perché giustamente abbiamo detto tutto il reparto offensivo del Napoli c'è una qualità enorme negli esterni. Ma Vergara?
1: Sì.
0: Che fa secondo te?
1: No, per favore, Vergara mi state facendo cadere ammalato.
0: Vedi? Ma perché se ne parla troppo? No, ma perché lo vuole il Tottenham,
1: ma
0: lo vogliono.
1: Ma stiamo a scherzare? Io non ho capito. Quando sono giocatorini che non hanno fatto quasi niente. Quasi niente, perché ci sono nomi, vabbè, quelli dell'Inter che sta impazzendo, sta ricorrendo questo del Cagliari, che sta bene. Qualcosa ha fatto vedere quello. Vergara? Non ho capito, si deve vendere, si deve dare.
0: No, ma che stiamo scherzando?
1: Ma è una cosa assurda. Tra l'altro Vergara, più di tutti, non voglio fare paragoni perché poi sarebbe stupido e probabilmente li perderebbe pure, con Santos, con Neres, nella loro capacità di essere scattosi, driblomani, ok. Forse Vergara ha un 0,1 in meno. Però la duttilità di Vergara di giocare a centro, a destra o a sinistra, non ha nessuno dei due brasiliani e gli altri che ci sono. Lo stesso, se vogliamo, Politano. Come si fa a pensare che questo debba essere messo in discussione? È una cosa che mi ha fatto ammalare. Io sono stato in ospedale per farmi curare.
0: No, non ti arrabbiare.
1: Scherzo.
0: Gaetano caro, ti auguro un buon weekend, è sempre un piacere.
1: Ciao ragazzi, buon lavoro.
0: Grazie, grazie mille a Gaetano Imparato. Allora, torniamo al telefono, perché giustamente abbiamo fatto un bel excursus di mercato con Gaetano, parlando comunque di una rosa molto, molto ampia. Abbiamo parlato di esterni, centrocampisti, di attaccanti. Io voglio tornare sul portiere però in questo momento, perché c'è un bel punto interrogativo su chi difenderà la porta del Napoli l'anno prossimo. E allora voglio chiederlo ad Angelo Pagotto, che ringrazio per essere qui con noi. Ciao Angelo, come stai?
2: Buongiorno a tutti, sto molto bene, grazie.
0: Buongiorno, buongiorno a te. Insomma, io te lo devo chiedere, perché in questo momento sembra che le gerarchie ancora una volta stiano mutando. Max Allegri preferisce la conferma di Meret e Milinkovic-Savic potrebbe finire sul mercato. Eventualmente fosse questa la scelta di Max Allegri, sarebbe giusta secondo te? Cioè tra i due, tra Meret e Milinkovic-Savic, tu di fatto chi preferisci, Angelo?
2: Io ho sempre preferito Meret, sono pro Meret da sempre. L'anno scorso hanno voluto prendere Milinkovic, ma io pensavo che fosse solo esclusivamente per delle caratteristiche che aveva il portiere, che poteva in Champions League dare una chance in più con questo lancio lungo, ma poi alla fine secondo me Conte si è fatto un po' prendere dal carisma tra virgolette che poteva avere Milinkovic, però sotto l'aspetto tecnico e penso anche a livello di spogliatoio, perché un portiere che rimane così tanto tempo nella stessa città, col stesso club, merita non sempre di essere messo in dualismo. Meret se l'è preso sul campo, e tutte le volte, ogni anno che lo mettono in discussione, onestamente la cosa sta diventando anche un po' pesante.
0: Esattamente. A proposito di portieri, caro Angelo, c'è un aggiornamento, perché Claudio Filippi, allenatore dei portieri del Milan e da anni stretto collaboratore anche di Massimiliano Allegri, con un messaggio ha di fatto ufficializzato l'addio al Milan dopo una sola stagione, segno di come insomma in questo momento siamo davvero alle battute finali anche per la risoluzione del contratto di Max Allegri con il Milan e poi l'ufficialità con il Napoli. Tu che lo conosci bene Massimiliano Allegri, ci spieghi anche che tipologia di allenatore sceglie il Napoli in questo momento, perché in tanti dicono sì, ma Allegri negli ultimi anni sta faticando tantissimo, non è più l'allenatore che ha vinto scudetti su scudetti alla Juventus. Che scelta ha fatto il Napoli, se ti trova d'accordo a fidare il posto Antonio Conte a Massimiliano Allegri?
2: In questo momento storico secondo me sì, perché ormai c'è una squadra consolidata con grandi campioni, ci vogliono solo piccoli ritocchi, ma secondo me neanche quelli, e ci vuole un conduttore, e secondo me Allegri è uno di questo. Riuscire a gestire un gruppo, avere una linea, non troppe idee, perché poi dopo metti in confusione la squadra. Non si può mettere in discussione ma Allegri oggettivamente è un po' come Conte, un po' come Spalletti, sono allenatori che anche loro nel corso della loro carriera hanno dimostrato di portare le proprie squadre tra le prime quattro, poi una sola vince, quindi non è che è purtroppo.
0: Angelo, tu che poi l'hai avuto ovviamente come allenatore, si parla di un'epoca diversa, era il Grosseto se non vado errato con Max Allegri, è un allenatore che all'epoca prediligeva avere un riferimento in porta oppure due portieri che andavano poi con l'alternanza, perché questo è un altro dibattito nel calcio moderno.
2: Lui è uno che gli piace avere un portiere in porta, e penso anche lo stesso Filippi, che è il suo poi mentore per quanto riguarda la gestione dei portieri, dove sono sempre stati, c'è sempre stato un titolare, anche un secondo bravo, ma le gerarchie erano ben precise. Magari al secondo gli facevano fare la Coppa Italia, magari qualche dargli quegli spunti per essere sempre in forma, per poi ci sta che magari il portiere tra virgolette titolare o ha un infortunio o ha delle difficoltà, e quindi ha bisogno comunque una squadra forte come il Napoli, un portiere forte.
0: Assolutamente sì. Caro Angelo, grazie mille per aver accettato il nostro invito e ti auguro un buon weekend, alla prossima.
2: Grazie, arrivederci a tutti.
0: Grazie, grazie mille ad Angelo Pagotto che ci porta anche all'ultimo break di quest'oggi, giusto il tempo di un disco, di un po' di pubblicità e poi torniamo con i saluti finali e con i nostri highlights. A tra poco.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce

0: Cantate ragazzi,
1: è da... un DJ produttor.
0: Ecco, però cantate poi da Dianchi, cantati da Shakira, insomma, non è che sta cantando un artista così, insomma è molto più facile, insomma, entrare in un mercato a livello mondiale. Andiamo avanti al momento latino, siamo arrivati alla numero 4.
1: Con Maite, con questa ricca bachata.

0: davanti agli occhi come quelle che ci stanno guardando adesso al di là del vetro, stanno aspettando che finiamo qui un momento latino. Cosa dici? Sei una bella ragazza, no? Diciamo noi in Italia, siamo, tu invece come diresti?
1: Vabbè, in spagnolo si dice mamacita. Bellissima, che mamacita stas passando. In napoletano io le dice ah, bonazza.
0: Bonazza, questo è un po' il romano, chiaramente. Non tanto il napoletano. Va bene, ragazzi, ma andiamo avanti con momento latino. Noi siamo quasi alla fine, infatti siamo arrivati alla numero 3, dove troviamo il grandissimo Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
1: Como en el idilio.

0: Bellissima questa canzone di Marc Anthony e Nati Peluso, una delle canzoni, non è una delle mie preferite, però insomma è una delle canzoni che sta funzionando moltissimo sui social, sui streaming, poi non per caso la canta Marc Anthony ed è un personaggio di primissimo livello a livello mondiale.
1: Claro, sì, tutto quello che hace Marc Anthony, come si può dire, è oro.
0: Oro. Andiamo avanti, numero 2 c'è il ritorno di Tito Nieves.
1: Con Bailemos, con questa ricca salsa romantica.

0: torna il Pavarotti della salsa, torna con tanti chili in meno, perché l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Quando a sua epoca lo chiamavano il gordito della salsa, ahorita io lo chiamo il flaco della salsa.
0: Tito Nieves, direttamente da Puerto Rico. Lo incontrai a Puerto Rico tantissimi anni fa, lo incontrai in un hotel che stava giocando alla slot machine, stavo lì fermo.
1: Bellissima persona, io también lo conocí, muy humilde.
0: Molto,
1: bella persona.
0: Sono tutti molto umili, grandi artisti sono umili, perché

0: prossimamente in tour, anzi già sono in tour in tutti gli Stati Uniti, torneranno anche, arriveranno anche in Italia, quindi faranno Milano e Napoli.
1: Sì, in Europa mi pare che empieza il tour a fine di giugno.
0: Quindi troveremo anche questi due grandi artisti della Baciata, chiaramente un concerto da non perdere. E quindi chiaramente, ragazzi, con questa canzone Ai San Miguel abbiamo chiuso Momento Latino Hits.
1: Hasta luego, hasta la prossima, e sigan in sintonia con Radio Kiss Kiss.